Njamdi sappo e minti sappo do kaden kubaruji nyalomare hande kadono kubaruji man dum min Elwan Adam Muhammad Wajiri binna non dum telom gayus e ha cabine technique dum Mamoud Gaysara ha resident Tinka Jamalato kubaruji meden nyalomare hande kubaruji man I sedda si jango.

amota no di wini kaine maramo no di kil hunba yihe jak mo layda ramatu hutwain wo dono chi may digni yo taw tibem kaine wini gana haine tem ga wang ba adigil hun layblam ne di hutoni ching ah di ferme shon jar gal bu yo lay so kam to adigil hunba dunya no to se no jar bi kanjo no